Ben, qua, senso, come se io sono qui, andando a me, a zessa mai, zei, vendini, per me, anto, e na, peso da, guali, gira, zei, zei, wondi, mbali, na, e na, guali, gira, zei, udani, ufari, zei, zei, udani, zokazo, kambali, na, e na, ufari, zei, zamtende, zabada, condanani, anto, in, unandin, zage, tikalanto, amuzi, ameni, basi, meni, moina, ameni, alibe, kungunga, tilangali, sagwe, nera, Ehi, hey, mauro, mauro, zambiri mbwe. Ehi, ndeno ndana meneno. Angala bande zaiwe ndini ndufuna ndejiwe.

0: Ntawi ndi Trump Mrishtet Mwanzuka Bwanji. Hello, Muli Bwanji.
1: Muli Bwini, Muli Bwanji.
0: Inenso, ndiri Bwini, ndiri Kudziwe, ndiri Kumeni Muli.
1: Elizio Nicholas Jamburani kuhuno kuchimwara manji.
0: Kumanje, wajabwino kumanje.
1: Wajabwino nditu.
0: Apeleke Muli wabahari narongo.
1: Wambiri la madalanga Nicholas Jamburani, amayanga Eve, ndrani binti. Ndiya kazi wanga tikambi Ernesto, mwana wanga Eva Elizio, Nikolao Elizio, Phineas Elizio. Ndiyo wansi minama niziwa kuna uchumara Elizio, Nikola.
0: Tetekoza siku la mpamfu.
1: Tungwa mbili.
0: Hello, Muli Bwanji.
2: Hello.